Vite na vanne la le mo ga e ko ba cho che ma vanne ga jo gai. Alukati tama are rama rama che ma vanne ga jo gai. Mamare vane eita bato leo la ne ram ram japo da jo vai.